Cos'altro devo salte, salte, salte! Ah, vedi, non salte. Durai, ma che comacne. Abbi, adottin la gingimu. Ila che chiede.